0: bensì quei vestiti, in altri che siano ruvidi e negletti, porti in pietre calcina per un anno, e se non cambian stil, sia pur mio danno.
1: Ma destino crudel!

0: Stella che vede.
1: Oh, bella donna Elvira.
2: Don Giovanni! Sei qui, mostro dell'onda!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
3: Dia cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite,

0: siate più ragionevole. O mio giumento costei, se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Sa voi il vero?
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto. Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: Lasciate che vada! Che mi non merita che di lui ci pensiate!
1: È legato! Mi ingannò!
0: E consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima! Guardate! Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Bonifil,

mille tre, mille tre, mille tre. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, facontesse baronesse, marchesane principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.

Mille tre, mille tre, fanno questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni